ta ta ta, thakati thakka tang, thakati thakka tang. Digi thakka digi thakka digi thakka digi thakka tang tang tang tang dinta. Da da dinta, ta dinta. Thakka dagine dagine dagine dagine ta. Krasin thakka dinata dinta thakka.